Mai ya umbon to betsa di piri di patshe di tla ofetsa zota tekerat kai betha ngiqela ungangibambi sondela akina nyoko kaketsetsa una tele di piri kai tekela oza so dlala ma to betsa king kiki king kauna metsa mai ya umbon to betsa di piri di patshe di tla ofetsa zota tekerat kai betha ngiqela ungangibambi sondela akina nyoko kaketsetsa una tele di piri kai tekela oza so dlala ma to betsa king kiki king kauna metsa